0: tata alimbisa bango. Bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato, ami bikisa pe po azali mesi.
2: Soki ozali solo mesia, mi bikisa pe kita.
3: Salama kamwisi.